chiudiamo una pompa. E io non si decreteo. E chiudiamo la luce chiara.